0: suka ili asu. Ova inu su amagi ositansi leo awala ifai ngobili. Una tato uta mafai suka. Ifai titi ane ilo le ingvai su amagi.
1: E pes dale vai.